0: terra celestial, con terra celestial,
1: dove c'è me, dove c'è
0: Tanto sa gimpo se c'è te, c'è

A sera, Iddu cammina senza sapere come, senza sapere onde. Oh, onde è che vai? Onde è che vai, carosello?

diventa schicchi, che a scuola mi piace, io non ci volessi ere. Insomma, capolava come a Dragon Boy e tagliava i cose roce. Insomma, che quando sogno ranne mi accatto un motorino e una casuzza a mare. Insomma, che ho panino con la frusta e mi mangiasse ogni giorno. Insomma, che domenica mio padre mi porta la partita. Insomma, che mio frate non credo.

sa chi scappi tennis viola, petto unico, ucca nica. Ora arriri e mi taglianta all'occhio, mascara azzurro, azzurro cielo d'inverno. Adalio mentre si picchiù su, ucca nica. Ranni signora dell'Africa occidentale, ucca russa, telefonino. Causi ripeti niura, tutta carica ranette, regina lasciata, Talia di soprassutta, capite bionde, si è visto mai? A così la vita. Lasciata a taglio la fera c'è passivo la mattina in cinque, bravi e chiuri, cussi, cuciate, carrette, a chiane scinne saracineschi, più incazzate cu freddo, più allegre cu cauro. C'è chi duca spaccia che faccia se ne esce la putia, c'avi l'occhio fuori. Un bicciriddu cinese sta trasendo una smacchiatoria, arriere, ne esce, gli abbanda un'altra putia. A madre, utalia tranquilla, che faccia seria, che accusate chi è che sta pensando. La putia è china rivestita, colori, sciure di carta, ventagli, radioline, balsamo di tigri, giocattoli, gli e gioie rettoliri. I cose si ammosciano sopra cagnole di plastica. I putii cinesi fanno un ciauro speciale, ciauro renaucio mondo.

bicchiere fa ancora mezza porzione. E tu un vino cagazzoso. Oggi cici, romani fa solo pasta. Chiaudo, russo. Usulero cielo fa ammaciare tutta l'urdia andagliazza.

e ciriddu che vola, cieca, sbattendo la luz. Avvolamo, ora avvolamo, a sciare è sutta, a chiazza più sutta. I casi, a città, i luci, su sempre più nichi. Ora chiudi l'occhio, tutto scompare. Sente l'aria più fresca. Ora tutto scompare. O mondo è vagante.

famiglia, ammocciarono i francesi con tutta la famiglia, le siciliane.